giucia e domani luce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.